0: che laggiù la pace ancora non c'è.
1: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
2: Il problema è la radio.
0: Perché qualcosa dentro me.
2: Questa radio che non smette. E che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
3: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
4: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!